qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli e l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare.

ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto.

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria.

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetto.

Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come

Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede,
perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te.

tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi.
Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35.

0: Dopo tanta pioggia, sorelle, ci voleva proprio questa bella giornata di sole.
1: Sì, il sole di oggi farà asciugare gran parte della biancheria che abbiamo steso ieri.
2: Speriamo che scaldi anche il mio cuore.
3: Perché dici questo, sorella?
2: Sono un po' di giorni che penso alla mia famiglia, ai miei genitori, ai miei fratelli.
4: Non essere triste. Dai, su, Suor Giovanna, suona qualcosa di allegro.

0: Sapete, la mia casa è là, al mare. Ogni mattina quando mi alzavo dalla mia stanza guardavo il cielo che toccava il mare all'orizzonte. Erano una cosa sola, il cielo, il mare, le nuvole.
1: Eccoli, lo sapevo che eravate voi. Fermi, fermi, fermi, da bravi, venite qui, da bravi, fermi. Che cosa fate di nuovo qui dentro? Non sapete che non potete entrare? Quante volte ve lo devo ripetere? Questo è un convento di clausura.
2: Dai,

0: Lasciali stare.
1: Sì, sono così dolci. E poi sono bambini.
2: E va bene. Mi raccomando, però, solo 5 minuti, va
3: Sì,
2: bene?
3: sono 5 minuti.
2: Bravi.
0: Il tempo di un canto e poi di corsa via, va bene?
3: Sì.

0: care sorelle, ha davvero ragione il salmista. Dalla bocca dei bambini innalzi le tue lodi. Il Signore ha veramente creato bene ogni cosa.
1: Ogni cosa è bella, ma noi, chiuse qui dentro, quanto gustiamo poco questa bellezza.
2: Non dire questo, Angela.
0: Anche da qui dentro si può sognare.
1: E tu? Cosa sogni, Maria?
0: Uno sposo.
3: Ma che dici?
0: Ma cosa avete capito?
1: Ma chissà come sarà il cielo. Ieri, Suor Lucia mi ha raccontato una storia.
3: Quale storia?
1: La sua storia, quello che avvenne tanti anni fa a Fatima.
2: Dai, su, dici qualcosa.
3: Dai.
4: Allora, ho sentito che diceva che quando era solo una bambina...
1: Silenzio, sta arrivando qualcuno.
0: Ave Maria,
5: Ave Maria.
6: Ave Maria, alle novizie più chiacchierone del convento.
4: Ci scusi, Suor Lucia.
2: Sa, la sorella poco fa ci stava raccontando di cosa avvenne tanti anni fa a Fatima. E ci siamo messi a parlare ad alta voce.
6: E a cantare.
3: Come si dice, gente allegra, Dio l'aiuta.
0: Brava.
6: Non posso parlare di quei fatti. Ho fatto voto di obbedienza.
4: Neanche un po'.
5: Dai,
7: sono la cugina.
0: Piacere.

0: Avevo 10 anni ed insieme ai miei cugini Francesco e Giacinta portavamo il gregge al pascolo sui terreni dei nostri genitori. Come eravamo piccoli. Ci piaceva ballare, eh? Sì, tanto, tanto ballare. E ci divertivamo tantissimo a giocare. I nostri genitori ci avevano insegnato che era doveroso recitare un rosario e noi non facevamo passare giorno senza che ne recitassimo uno, un po' a modo nostro, almeno fino ad allora. Era il 13 maggio 1917. Sceglievamo di volta in volta dove portare il gregge al pascolo. Quel giorno scelsi i terreni dei miei genitori, la cova di Ria. Appena arrivamo ci mettemmo subito a giocare. Venite.
1: Evviva, evviva! Ho vinto un'altra volta! I bottoni sono miei!
2: E dai, Giacinta, sai che il gioco lo facciamo per finta. Questo è l'ultimo. E i bottoni ci servono. Come sempre, alla fine ce li restituiamo.
1: No, no e no! Hai giocato e hai perso. Io ho vinto e questi sono miei.
2: Hai ragione, la colpa è mia. Non ci devo giocare più a Bottolengo con te.
1: Brava, sì. Non ci giocare più. Tanto perdi sempre. Francesco, lo sai che oggi riporto a casa Lucia con la gonna che le cade?
3: Ieri toccata a me, con i pantaloni e la giacchetta.
1: Ormai non mi diverto più a giocare con voi. Perdete sempre.
2: Piantala.
3: Io perdo perché non mi importa di vincere. Su, dai, torniamo a casa. Si sta alzando, un brutto tempo.
1: Che sta succedendo?
2: Andiamo a casa, presto, prima che si metta a piovere. Forza, sbrigatevi!
1: Però è strano. In cielo non ci sono le nuvole, neanche una. Su, corriamo.
2: Sì, veloci, ma mentre andiamo, diciamo il rosario, così mandiamo via la pioggia.
1: Padre nostro, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
2: Ma siamo sicuri che in questo modo vale lo stesso?
1: Certo, così si va più presto a dire tutto il rosario.
2: Sì, in effetti è più veloce.

0: Allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto.
1: Chi è quella signora? Io la vedo bene, ma non sento quello che dice.
2: Shh, vuoi fare silenzio? È una signora bellissima che viene dal cielo.

0: L'hai vista bene? Certo, l'ho vista benissimo come te, però non l'ho sentita. Neanche una parola, solo quello che diceva Lucia.
1: Non hai sentito niente?
0: No, ho visto che parlava con te. Ho sentito quello che le hai detto tu, ma quello che ti ha detto lei non lo so.
1: Che bella! Non ho mai visto una donna così bella! Ha detto di venire dal cielo e ha chiesto se volevamo offrirci per consolare Dio, che è tanto triste a causa dei peccatori, che soffriremo molto, ma la sua grazia ci conforterà. Lei sarà sempre con noi, ma ha detto che tu, per andare in cielo, dovrai recitare tanti rosari.
0: Oh, Madonna mia, rosari dico quanti volete!
1: Mi raccomando, non dite a nessuno quello che abbiamo visto. Soprattutto tu, sono sicura che tu lo andrai subito a raccontare in giro.
0: No, non lo dirò a nessuno.
1: E allora promettilo.
0: Lo prometto, non lo dirò a nessuno, non preoccuparti.
2: Neanche io lo dirò a nessuno, stai tranquilla.

0: Che c'è? Perché non mangiate stasera? Di
1: Non ho fame.
0: solito siete sempre affamati. Hai sempre mangiato tutto, anche quando avevi la febbre alta. Anche tu non hai fame, Giacinta. O non vi piace più la mia minestra? Allora, mi rispondete sì o
1: No, mamma, è buona. È solo che stiamo facendo un fioretto.
0: Cosa avete mangiato alla cova? Ciliegie selvatiche?
1: No, mamma, non abbiamo mangiato niente. È stata una signora che ci ha chiesto di fare fioretti. Perché ha detto che con i nostri sacrifici succede che Gesù perdona tutti quelli che hanno fatto del male.
0: Giacinta, si può sapere di che stai parlando? Chi è questa signora?
1: È una signora bellissima che viene dal cielo.
0: Ma insomma, che cosa vi prende? Si può sapere che sta succedendo qui?
2: E la prossima volta che qualcuno mi viene a raccontare che hai parlato con una signora che viene dal cielo, ti ci mando io dritta dritta in paradiso. Hai capito quello che ha detto Lucia? Che vergogna, tutta quella gente è ingannata. Voglio che tu ora mi dici che tu e i tuoi cugini vi siete inventati tutto.
1: Non posso, mamma, io l'ho vista, le ho parlato, proprio come adesso sto parlando con te.
2: Smettila, Lucia, smettila, mi farete impazzire tutti e due. Vai via, via! Mio Dio, non capisco quello che succede. Lucia odia dire bugie. Posso chiedere aiuto? A chi? Angelo di Dio, che sei il suo custode, soccorrila, ti prego, solo come tu puoi fare.

0: nessuno ci crede.
1: Dai, Giacinta, non piangere. Ricordi cosa ci disse la signora?
2: Di offrire tutto a Dio. Cosa possiamo fare allora per i peccatori che rendono Gesù triste?
1: Dobbiamo fare qualche sacrificio.
2: E come?
1: Non lo so.
3: Potremmo dare la nostra merenda a quei poveretti che passano ogni tanto davanti alle nostre case.
2: Sì!
3: Oppure mangiare le ghiande.
1: Ma sono amarissime.
3: Ah, proprio perché sono amare le mangeremo. Per convertire i peccatori.
2: Oppure non bere,
3: anche quando farà molto caldo.
1: E va bene, ma adesso mettiamoci a pregare.
3: Come ci insegnò l'angelo l'anno scorso, vi ricordate?

Fermi! Fermi tutti! E cerchiamo di smetterla con questa pantomima cui tutti state abboccando come all'occhi. Potete fidarvi benissimo di me. Dovete fidarvi di me. Molti di voi mi conoscono bene. Con alcuni di voi abbiamo passato dei bei momenti insieme. Diciamo che ce la siamo spassata, soprattutto con te. E con te, e con te, e con te. Quanti amici che ho stasera qui. Sarà una serata fantastica. Ma andiamo passo dopo passo. Dunque, 100 anni fa, in un paese di ignorantacci pecorai, viveva una famiglia bigotta che obbligava i bambini a recitare delle formule mnemoniche che chiamava preghiere. Questi bambocci, questi bambini, mentre erano nei campi a pascolare il gregge, un giorno dissero di vedere una... dissero di vedere una donna, dissero di vedere una donna, insomma dissero di vedere quella lì, l'avete capito? Oh, assurdo, assurdo! Oh. Tutti gli abitanti di Fatima, rimbecilliti, credono a queste fannonie. E adesso, 100 anni dopo, e 2000 chilometri di distanza, ma non mi direte che credete ancora a queste storie del 13 maggio, eccetera, eccetera. Ma mica siamo così ignoranti oggi. Siamo nel 2017. Quella data, e potete fidarvi di un amico, vista la temperatura, potrebbe essere l'ideale per una scampagnata con gli amici. Un bel fiasco di vino, sì. Tanta carne arrosto sotto i carboni ardenti. Sì, sì, questa sì che è vita, sì. Mi fanno pena e rabbia quelli che credono ancora a questi pellegrinaggi. Sfruttate bene il vostro tempo. Io sono qui per aprirvi gli occhi e portare in voi un po' di raziocinio.

Non sono come il mondo immagina. Non faccio parte di quelle anime che vedono e sentono Gesù personalmente. Conduco la mia povera vita di fede, a volte luminosa, ma molto spesso oscura. All'inizio fui presa da tante tentazioni. Cominciai a pensare che quelle manifestazioni fossero opera del demonio che cercava in tutti i modi di condurmi alla perdizione. E siccome il demonio porta disordine, porta la guerra, pensai che da quando vedevo quelle cose non c'era più allegria nella mia casa. Dissi tutte cose a Giacinta e lei in tutta semplicità rispose: il demonio è brutto. Invece quella signora è bellissima. Allora cominciai a pregare di più.

0: Ave Maria.
1: Nè, nè, nè, nè, nè.
0: Ave Maria, piena di
1: Non
0: grazia.
1: riesci a pregare? Ma cosa serve pregare?
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Dove sei, Gesù?
1: Dov'è? Dov'è? Ma da nessuna parte! Non vedi? Sei rimasta sola al tuo destino! Non vedi? Nessuno ti crede! Il mondo non ha bisogno di questa qua!
0: Dove sei, Gesù?

0: Hai capito? Questo è quello che mi ha detto Giacinta.
1: Ci mancava anche questa. Non preoccuparti, a Lucia le faccio passare io certe fantasie.
2: Io li ho visti in ginocchio, ma poi ho avuto paura e sono fuggito. Però Lucia ci ha parlato.
0: Oh, madre di Dio, ma tu guarda che cosa bisogna sentire.
3: Soltanto uno scemo come te può andare a dire in giro delle sciocchezze del genere. Se fosse figlia mia questa Lucia, io la ammazzerei.
0: Hai ragione, farei la stessa cosa anch'io.
3: Oh, che disgrazia, ma che disgrazia.
4: Vattene via e non tornare mai più.
0: E se invece fosse vero?
4: Ma figurati, sono soltanto sciocchezze che passano.
5: Ehi, voi! Avete sentito cosa è successo là? È finzione o

0: Chi ha detto queste cose?
1: Nessuno.
0: E allora perché le vai dicendo in giro? Guardia! Guardia, arrestalo. Per disturbo della quiete pubblica e dell'ordine costituito.
1: Ma io non c'entro niente. L'ho sentito dire soltanto dai Marto.
0: I Marto? I Marto, chi sono questi Marto? Vai ad indagare. Ma tu rimani lo stesso qui, non fuggi da nessuna parte.
1: Vi dico io dove abitano. Però, lasciatemi andare.
0: Questo poi si vedrà. Dove abitano?
1: Ad Aggiustrel. Ma oggi li troverete alla covateria.
0: E allora?
1: Lì, pascolano i greggi della famiglia.
0: E allora? Tu ci accompagnerai. Che si faccia capire in giro che questo fanatismo religioso deve finire. Qui l'unica religione è quella dello Stato. Su, andiamo.
1: Guarda, ecco, sono loro.
0: Bambini, venite con me.
2: Dove andiamo? Oggi la signora ci aspetta.
0: Non preoccupatevi. Arriverete in tempo all'appuntamento con la vostra signora. Vi accompagno io. Venite, venite. Su, andiamo.

0: Voglio proprio sapere chi è che vi ha convinto a recitare questa farsa. Io sono sicuro che è stato il parroco, Don Manuel.
1: No, non è vero. Lui dice che non abbiamo visto niente.
0: Su questo siamo d'accordo io e la Chiesa, almeno per una volta. E spero che lo diciate anche voi.
1: Ma noi la signora l'abbiamo vista.
0: Dicono che c'è di mezzo un segreto. E voi non volete parlarne, vero? Secondo me vi siete inventati tutto.
1: No, non è vero, ma il segreto non lo possiamo dire, perché la signora ci ha detto di non raccontarlo a nessuno.
0: Sentite, bambini, io non ho tempo da perdere, perciò facciamo una cosa. Voi mi dite finalmente le cose come stanno ed io vi rimando a casa e mettiamo una pietra sopra su tutta questa storia, va bene?
1: Ma perché non ci volete credere? Nessuno di noi ha mai detto una bugia.
0: Ma lo capisci, piccola stupida, che con le vostre invenzioni state mettendo in subbuglio un'intera nazione?
1: Ci scusi.
0: E allora parla, parla! Parla tu, che mi sembri più sveglio.
1: Non ho niente da dire. Lei sarà anche un sindaco importante, ma Gesù è più importante di lei e la signora pure.
0: E allora non tornerete più a casa. Non vedrete più le vostre madri. Siete più testardi e ostinati di un mulo. Dite che la signora vi ha rivelato un segreto. Va bene, io lo voglio sapere. Perché io sono il vostro sindaco e ho tutto il diritto di sapere le cose come stanno. In caso contrario, vi farò friggere dentro un pentolone di olio bollente. Ah, ho già ordinato di far bollire l'olio.
1: Sarà vero che ci friggono come pesci? Io non dirò niente, date un bacetto alla mamma.
0: Ed uno è sistemato. E tu, fuori il segreto.
1: Mi dispiace, ma non posso proprio raccontarlo, né a lei né a nessun altro.
0: E allora anche tu dentro il pentolone, vieni.
1: Ho tanta paura, Madonnina mia. Spero solo che Giacinto e Francesco non soffrano tanto.
0: E tu, che mi dici?
1: Potete friggere anche me. Tanto lo sapete già che non posso dire niente.
0: Siete più testardi e ostinati di un mulo. Vieni!
2: In quell'istante capimmo il senso delle parole della signora. Dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Ecco perché soffrire. Dio vuole stabilire nel mondo l'amore, la devozione al cuore immacolato di una madre che ci ama anche quando siamo lontani da lei, anche quando uomini ingrati la bestemmiano e sono lontani da Dio. Tutto questo per salvare le anime che altrimenti si perderebbero nel fuoco.

0: Ma siete proprio sicuri che state dicendo la verità?
1: Sì, ma è inutile. Tanto non ci crede nessuno.
0: Non ci crede nessuno. Io ci credo. Se vi fa piacere, io ci credo. Ma questo non vi fa uscire di qui.
2: Secondo me vi hanno preso per dei bugiardi.
3: Ma che vi ha detto la signora?
1: Un segreto.
0: È un segreto.
2: Vabbè, è un segreto.
0: E allora dillo questo segreto. Così uscite di qua e dimenticate tutto.
1: Meglio morire che disubbidire alla signora.
0: Com'è che ti chiami?
1: Francesco.
0: Francesco, sei un ragazzo molto coraggioso, ma il coraggio, quando sei morto, serve a poco.
1: Su, non piangere.
4: Ho paura.
1: Hai paura di morire?
4: No, ho paura di non rivedere più la mamma.
1: È quasi notte e non abbiamo ancora pregato.

Signor Giovanni, le dispiacerebbe appenderla lassù? Grazie.

0: Cosa dicono in paese? Hai saputo qualcosa?
1: No, nessuno sa niente. Ma la gente dice che se non li liberano andranno là a dare un sacco di botte al sindaco. E io ci vado pure.
0: Ci mancherebbe solo questa. Cosa faranno i nostri bimbi, Olimpia?
2: Dio mio, se ci sei davvero, ti prego aiutali.

0: Allora, ben trovati, finalmente siamo di nuovo tutti a casa.
1: Eh sì.
0: Sapete, in questi giorni da Roma è venuto a trovarmi un mio amico.
1: Da Roma?
0: Sì, da dove abita il Papa. Allora, vi va di conoscere questo mio amico?
2: Ma così non siamo pronte.
0: Non preoccupatevi, è qui fuori, vado a chiamarlo.

0: Vi presento il mio amico Padre Luis.
1: Pace a questa casa. Tu sei Francesco. E tu sei Giacinta. E tu sei la più grande, dovresti essere Lucia.
2: Buongiorno, padre.
1: E voi siete le fortunate mamme di questi bambini.
3: È Dio che ci vuole bene.
1: Posso rivolgere qualche domanda ai vostri bambini?
4: Certamente.
1: Mi è stato riferito che negli ultimi tempi avete visto più volte una signora. Quando l'avete incontrata, avete mai avuto paura?
5: No, non ho mai avuto paura. La signora è bellissima. Ci ha solo detto di pregare molto per tutti quei peccatori che continuano a offendere Dio.
1: È vero che questa signora ti è apparsa anche l'anno scorso?
2: No, non è vero. Io questo non l'ho mai detto. La prima volta che l'ho vista è stato il 13 maggio di quest'anno e ci ha detto di tornare lì il 13 di ogni mese per altri 6 mesi.
1: La signora vi ha anche chiesto di portare altre persone alla cova durante i vostri appuntamenti?
2: No, no, la gente è venuta per conto proprio. Noi non abbiamo mai chiesto a nessuno di credere che la vediamo. La signora ha scelto noi, ma poteva scegliere anche altri bambini. Sarebbe stato lo stesso. Noi ci avremmo creduto.
5: Lei parla a noi perché dice che i nostri cuori sono puri e così il suo messaggio può giungere a tutti i peccatori.
1: Siete mai andati a scuola? Ma allora, chi vi ha raccontato queste cose?
5: La signora!
1: Cos'è questa storia del segreto che la signora avrebbe rivelato solo a te?
2: È un segreto.
1: Eh già. Se è un segreto non puoi dirlo a nessuno. Neanche al tuo confessore?
2: Nemmeno al mio confessore.
5: La signora ci ha insegnato una preghiera bellissima.
1: Veramente? Mi piacerebbe tanto ascoltarla. Vi va di recitarla per me?
5: Certo!
6: O mio Gesù, perdona le nostre colpe, salvaci dalle fiamme dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente quelle che hanno più bisogno della tua misericordia.
1: Grazie. È bellissima. È bellissima.

0: sole ballò veramente?
1: Tutti i giornali ne parlarono. C'era tantissima folla. La pioggia cadeva torrenziale. Neanche la fanghiglia nei sentieri impediva a quella gente di inginocchiarsi. Scene commoventi si svolgevano davanti a noi che eravamo dei semplici bambini.
0: E tua mamma?
1: Mia mamma pensò che fosse l'ultimo giorno della nostra esistenza e volle accompagnarmi.
2: E com'era Maria?
1: Venite, ve lo racconto.

0: Dobbiamo andare via da qui subito, prima che finisca tutto in tragedia. Se la signora non appare, rischiamo di non poter più andare via. Su, andiamo!
1: Se lei vuole andare, vada pure, Don Manuel. La signora ha detto che sarebbe venuta e verrà di sicuro. Chiudete tutti gli ombrelli! Eccola, sta arrivando! Grazie di essere venuta. Signora, cosa vuole da me?
2: Voglio chiederti di far costruire qui una cappella in mio nome. Io sono la Madonna del Rosario e voglio che continuino a pregare qui ogni giorno. La guerra finirà presto e i soldati torneranno a casa.
1: Noi non vediamo niente!
3: Ma tu l'hai vista?
4: Ma con chi parla?
5: Calma, figliore, aspettiamo.
1: Ci sono moltissimi peccatori che vorrebbero salvarsi. Se lei fa un miracolo come ci ha promesso, questo succederà.
2: Gli uomini devono emendarsi, chiedano perdono delle loro colpe.
1: Tutti aspettano i miracoli, signora.
2: Dì a tutti che se vorranno dovranno, come voi, accettare le sofferenze e i sacrifici per liberarsi delle loro colpe. Solamente in questo modo il mondo potrà salvarsi. L'uomo non dovrà più mettersi al posto di Dio.
1: Guardate il sole! Il sole sta facendo girotondo!

Oggi, dopo tanti anni, dopo tutto questo, sento forte in me la presenza di Dio. Non percepisco il suono della sua voce, non lo vedo con i miei occhi, ma sento la sua presenza come se lo vedessi realmente e mi sento immersa nel suo amore, nella sua luce. Non lo vivo solo nella preghiera, ma nel mio lavoro, nelle mie occupazioni quotidiane.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: È difficile oggi vivere il tempo come spazio di libertà. È difficile quindi vivere la festa. Forse da sempre è successo così. Vivere la festa vuol dire vivere il tempo non preoccupati, vuol dire un tempo che non occupiamo noi, soltanto noi, con i nostri pensieri, le nostre decisioni, e un tempo neppure preoccupato, cioè occupato da noi in anticipo prima che accada. Celebrare la festa, in particolare la domenica, il giorno del Signore, significa dare più importanza al futuro che viene verso di noi e quindi alle opere che Dio può compiere a nostro favore, a nostro vantaggio, che agli meriti che noi possiamo avere o alla capacità che noi possiamo avere di produrre qualcosa di buono. Giorno del Signore vuol dire un giorno dedicato completamente all'opera di Dio nella nostra vita, che è l'unica opera che ci umanizza, cioè ci libera dalla febbrilità, dalla corsa, dall'ansia, ci libera dal nervosismo, come se tutto dipendesse da noi, ma nulla è cominciato da noi e nessuna cosa noi possiamo portare a compimento alla perfezione. Celebrare il giorno del Signore vuol dire confessare un'origine piena di generosità e di grazie che ci precede e camminare nel tempo accompagnati da una presenza che è a nostro vantaggio. In questo senso la celebrazione del giorno del Signore salva l'umano nell'uomo, salva la creazione. Dio stesso si è riposato il settimo giorno e il testo della Genesi, il capitolo secondo, nel versetto 16, dice proprio questo: Dio ha portato a compimento la bellezza e la bontà della creazione cessando da ogni opera, cioè interrompendo l'azione, quasi per sentire il profumo della creazione stessa e per fare sì che nel tempo ci sia un tempo di gratitudine, di benedizione. Noi quando celebriamo la domenica ci regaliamo questa possibilità, la possibilità della gratitudine, la possibilità della libertà, la possibilità di essere gioiosi perché non troppo ansiosi. Quindi il giorno del Signore, il giorno in cui noi diamo primato all'opera di Dio, lasciamo operare Dio, è il giorno in cui noi riceviamo noi stessi nella nostra verità e quindi recuperiamo anche la bellezza del vivere.
1: Il giorno del Signore, il giorno nel quale i cristiani si ritrovano per celebrare e rivivere la risurrezione del Signore, è il momento culminante dell'esperienza terrena, il momento nel quale donano, ridonano, restituiscono a Dio la loro vita, il loro lavoro, la loro creatività. È il giorno nel quale il Signore posa la sua mano su tutta l'umanità, sulla Chiesa, sulla comunità cristiana, su tutto il mondo, ma è anche il giorno della identità dei cristiani, giorno nel quale i cristiani si ritrovano insieme per ascoltare la parola di Dio, per ringraziare, per lodare il Signore, per prendere forza e vigore e iniziare una settimana nuova appunto nel nome del Signore. Purtroppo molti cristiani non conoscono la bellezza della domenica, l'abbiamo ridotta fine settimana, weekend, mentre questo giorno dà senso a tutto il nostro essere, a tutto il nostro agire, alle nostre relazioni. Questo giorno segna l'inizio di una ripartenza come cristiani, come discepoli di Gesù per la missione nel mondo. Ci auguriamo che tanti cristiani possano riscoprire questa bellezza e possano viverla con grande intensità nella gioia, ecco, di stare insieme come famiglia, insieme al Signore risorto.
2: Il giorno del Signore per le famiglie del Vangelo è anche la riscoperta della fraternità e della comunità cristiana. Come comunità parrocchiale ci si incontra in dei piccoli gruppi settimanalmente dove si prega attorno alla parola di Dio e la domenica quindi ci si ritrova tutti insieme durante la celebrazione, ma ritrovarsi insieme dopo che si è vissuto questo forte momento di fraternità è sicuramente una grazia che permette di vivere meglio sia la domenica che il valore della parola di Dio.
3: nel giorno del Signore noi ci ritroviamo come famiglia che si riunisce intorno a Gesù. Non soltanto una famiglia legata da affetti e da un legame proprio di sangue, ma è una famiglia spirituale, una famiglia nella quale ognuno di noi porta la propria vita. Il fatto che noi ci incontriamo ogni settimana attorno alla parola della domenica fa diventare il giorno del Signore anche il giorno in cui ci ritroviamo intorno a quel Signore che abbiamo pregato, attorno a quel Signore che ci ha detto e che ci ha comunicato il suo spirito e ci ha comunicato cosa vuole da noi come uomini, come donne. E questa esperienza è un'esperienza dove ognuno porta se stesso con la propria vita, nei suoi aspetti positivi e negativi. Un'esperienza, un metodo nel quale viviamo la fraternità. E il giorno del Signore penso è proprio il momento in cui veramente ci ritroviamo con noi stessi, portando noi stessi, mettendoci attorno a Gesù che in qualche maniera santifica la nostra vita, nei suoi aspetti di bene, ma purtroppo anche accogliendo i nostri limiti e i nostri peccati.

0: L'amore è il rispetto reciproco di ogni individuo con tutte le sue ricchezze che porta con sé.
1: Il cuore che si apre a tutto l'universo.
2: L'amore è Dio.
3: L'amore è Dio.
4: L'amore è Dio.

caro saluto di pace e bene. Siamo nella sede della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, qui con la nostra immagine di San Luca, il patrono di noi mariologi, perché lo conosciamo, che è San Luca l'Evangelista, è quello che ha scritto per primo su Maria. E infatti si dice che l'icona non è dipinta, è scritta, ed è il primo scrittore che ci parla della Vergine Maria. Come vedete nell'icona c'è anche Gabriele, l'arcangelo, che lo aiuta. In alcune icone c'è anche Gioacchino ed Anna, che lo aiutano a ricordare com'era l'immagine vera di Maria. Quindi noi lo invochiamo sempre come colui che ci aiuta a conoscere, a capire, a riconoscere la bellezza della Vergine Maria. Bene, oggi volevo parlarvi un po' della figura di Maria, donna come noi. Mi è piaciuto molto che Papa Francesco ci sta ricordando quello che il Concilio Vaticano II ha ribadito fortemente, e qui siamo nella sede dove il nostro fondatore, il padre Carlo Balic, è proprio uno di quelli che hanno redatto il capitolo ottavo della Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Siamo proprio in questo luogo dove è stato scritto parte del Concilio, proprio la parte che riguarda Maria. E la novità proprio data dal Concilio è riscoprire la figura antropologica di Maria, cioè riscoprire la sua piena e vera umanità. Allora, noi sappiamo benissimo che Maria adesso si trova nella gloria dei cieli, sta con il Figlio, anche lei risuscitata, quindi nella pienezza della gloria, come è risorto Cristo, così è risorta anche Maria, è nella gloria dei cieli, quindi ora Maria è la grande madre, santissima, bellissima, grandissima, ma per arrivare lì anche lei ha dovuto camminare come tutti noi. Il Concilio e Papa San Giovanni Paolo II ribadisce fortemente il cammino di fede fatto di Maria, donna, nostra sorella, che ha vissuto pienamente la nostra vita e quindi è una di noi, è nostra sorella. Qualcuno non gli piace molto questa immagine di Maria, ma in realtà come Gesù è nostro fratello, e noi francescani sappiamo bene che Francesco d'Assisi amava Maria proprio perché aveva reso Gesù nostro fratello, sappiamo che Gesù e Maria hanno vissuto la nostra vita, la pienezza della nostra vita, la banalità, la quotidianità della nostra vita, per dare senso e significato alla nostra vita di ogni giorno. E allora, quello che ci interessa, quando Gesù ritorna al suo paese dopo 30 anni, ha vissuto 30 anni con Maria nella sua casa, lavorando come carpentiere, mantenendo anche lui la mamma, quando torna nel suo paese, voi vi ricordate nel Vangelo cosa si narra? Che i suoi compaesani restano stupefatti della sapienza, dei miracoli, della grandezza di Gesù. E questa è la domanda: com'è possibile che è vissuto 30 anni a Nazareth e nessuno si era mai accorto che lui era il Figlio di Dio? Nessuno si era mai accorto che Maria era l'Immacolata Concezione, la tutta pura, la tutta santa? Il nostro Dio ama nascondersi nel quotidiano. Abbiamo celebrato il Natale, dove un punto importante è il fatto che Maria avvolge il bambino nelle fasce. E tutti i santi padri ci ricordano che quelle fasce è la nostra umanità. Gesù ha preso la nostra umanità e si è nascosto nella quotidianità. Un Gesù che ha fame, che ha sete, che ama gli amici, che cerca il conforto degli amici, che soffre nell'orto degli ulivi, anche lui ha paura della morte. Anche lui dice al Padre: se ti è possibile, allontana da me questo calice. Per cui Gesù è vero uomo per poter essere vero e completo mediatore, mediare tra Dio e noi la nostra esistenza. Per cui ecco riscoprire la piena e vera umanità di Gesù, come anche di Maria. Maria è inferiore a Gesù. Gesù è vero Dio e vero uomo, Maria è solamente donna. E la grandezza di Maria messa in luce dai Vangeli è data da essere una donna che è capace di accogliere la parola, di credere, una donna di fede. Maria non è santa perché è immacolata, perché è vergine. Maria è santa perché è unita a Gesù.
ha accolto il Figlio di Dio, l'ha fatto diventare sua carne, però è una donna come noi. Non lo dobbiamo vedere come una dea, abituati noi ad andare a accendere candele, a dargli chiedere grazie. Dobbiamo riscoprire la sua piena umanità di donna che come noi ha vissuto la nostra esperienza. Per cui quando noi preghiamo Maria sappiamo che lei ci comprende, non perché è tutta santa per aria, ma perché è vicina a noi, perché ha vissuto la nostra esperienza, perché ha sofferto come noi, perché ha vissuto la nostra vita. Ecco Papa Francesco che mette in luce l'umanità di Maria, l'amore che Dio ha verso l'umanità, un amore così grande, tanto che Lui vuole diventare uomo. La vera santità non è quella di fare i miracoli. La vera santità è di vivere pienamente l'umanità, essere umani, come lo è stato Gesù, come lo è stata Maria. Questo è quello che ci insegna e rimette in luce il Concilio Vaticano II e ribadisce fortemente Papa Francesco, riscoprire la bellezza di vivere pienamente l'umanità, come l'ha vissuta Gesù e come l'ha vissuta Maria. Questa è la nostra, la mariologia moderna che vogliamo seguire.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio Padre e la comunione con Gesù e lo Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, diamo il benvenuto ai confratelli sacerdoti che presiedono questa, concelebrando questa Eucaristia, a tutti i pellegrini che sono qui accorsi in questo luogo per un pellegrinaggio e soprattutto per metterci attorno a questo altare dove offriamo a Dio il nostro rendimento di grazie. Non è un'iniziativa nostra la messa, è Dio che con la sua grazia raggiunge la nostra vita. Il nostro rendere grazie a Lui e voler accogliere questa sua presenza che nel messaggio angelico esprime anche tutta la potenza di Dio, e il nostro rimetterci nelle mani di Dio ci fa comprendere la nostra piccolezza dinanzi alla sua grandezza, che è misericordia e non giudizio. Per questo, per essere degni di vivere questa comunione, umilmente riconosciamoci bisognosi del perdono e della misericordia di Dio.

0: Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio l'Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Michea. Guai a coloro che meditano l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. Alla luce dell'alba lo compiono, perché in mano loro è il potere. Sono avidi di campi e li usurpano, di case e se le prendono. Così opprimono l'uomo e la sua casa.

0: Intonerà su di voi una canzone, si leverà un lamento e si dirà: siamo del tutto rovinati. Ad altri: egli passa l'eredità del mio popolo, non si avvicinerà più a me per restituirmi i campi che sta spartendo. Perciò non ci sarà nessuno che tiri a sorte per te quando si farà la distribuzione durante l'assemblea del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Non dimenticare i poveri, Signore.
1: Non dimenticare i poveri, Signore.
0: Perché, Signore, ti tieni lontano, nei momenti di pericolo ti nascondi? Con arroganza il malvagio perseguita il povero. Cadano nelle insidie che hanno tramato.
1: Non dimenticare i poveri, Signore.
0: Il malvagio si vanta dei suoi desideri. L'avido benedice se stesso. Nel suo orgoglio il malvagio disprezza il Signore. Dio non ne chiede conto, non esiste. Questo è tutto il suo pensiero. Non dimenticare i poveri, Signore. Di spergiuri, di frodi e di inganni a piena la bocca, sulla sua lingua sono cattiveria e prepotenza. Sta in agguato dietro le siepi, dai nascondigli uccide l'innocente.
1: Non dimenticare i poveri, Signore.
0: Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, li guardi e li prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei l'aiuto.
1: Non dimenticare i poveri, Signore.

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrimata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. I farisei uscirono e andarono a tenere un consiglio contro Gesù. Gesù non ha avuto solo un processo.

ce n'è avuti durante la sua vita. Gesù si allontanò di là perché venne a sapere che c'era sta cosa, ma non per fuggire. C'è un centro da cui vanno via tutti. Questo centro, fratelli e sorelle, non è quello che noi pensiamo molte volte di abitare. Questa è gente che, credendo di fare del bene, è andata a fare del male. Questa è gente che portava con sé Dio e insegnava pure agli altri come portare, come mantenere Dio, come servire Dio, come vedere Dio, come adorare Dio. E intanto si mette a fare un processo contro Dio. Gesù si allontana di là, evidentemente da quel centro che era il Tempio, dove si credeva che c'era tutto Dio. E Gesù dice: non è qui mio Padre. Ecco che cosa vuol dire: adorerete Dio in spirito e verità. Non sono le mura che fanno Dio, o le osservanze esteriori, o le illusioni di avere Dio davanti, di rivolgerci a Dio, di aver detto la formula giusta, la preghiera giusta. Ma a chi l'hai detta? Non una volta sola. Evidentemente questa pagina di Vangelo è un portarci fuori da quell'episodio e dirci: ma la tua relazione con quale Dio è? Quale Dio credi di amare? Quale Dio forse ti sei costruito e con Lui pensi di intrattenere una relazione? Fino poi forse a gridare: ma sei muto, ma non mi rispondi. E Dio dice: non sono lì dove tu credi, io sono un'altra cosa. E allora questa pagina di Vangelo che cosa ci dice? Che Gesù è libero da tutte quante le osservanze esteriori, non perché queste non valgono, ma è libero perché Dio è colui che tu porti dentro e porti dentro di te. E quando è autentico, ti si manifesta anche fuori, nella tua vita. E Dio non tarda a rispondere. Risponde con le parole del profeta Isaia. Risponde forse dove tu non te lo aspetti. Perché tu ti aspetti un capopopolo che viene a liberare Israele dalle occupazioni, ti aspetti il Messia che viene a portare il diritto e la giustizia come fa una persona di governo, una persona di potere? No. Dio manda un servo umile che non spezza una canna inclinata, non smuove uno stoppino, non fa nulla di quelle cose che gli uomini si aspettano quando pensano a Dio. Fa le cose di Dio e le fa da Dio. Questo luogo, fratelli e sorelle, per certi versi questa parola la ricalca. Questa è una chiesa sgorbia. Dov'è l'altare? È storto. La navata centrale, la navata laterale, i banchi più o meno li abbiamo sistemati. È un luogo ricavato. Ecco, non c'è meno Dio rispetto ad un luogo geometricamente simmetrico, perfetto, costruito con tutto il rispetto, con decenza, secondo i canoni e i criteri dell'architettura che vogliono anche esprimere delle cose. Qui è un luogo dove sembra che Dio sia adattato, e si è adattato con San Michele, e che ha cominciato a vivere. E qui che cosa è accaduto? È accaduto questo spogliarci delle nostre precomprensioni. In questo luogo la fede si spoglia delle sue aspettative. Ed entrando qui in qualche modo blocca tutto quello che aveva dentro e si mette ad osservare questo luogo per quel che è. Ecco, è la condizione più autentica con la quale noi possiamo non solo conoscere Dio, ma avere a che fare con il Dio di Gesù Cristo. Gesù Cristo ti dice: prima di fare, lasciati fare. Lascia che sia Lui a prendere posto dentro di te. Perché se no diventi come questa gente che aveva deciso che il Messia doveva essere quello che dicevano loro e non quello che Dio ha mandato. Dio ha mandato Lui, ascoltatelo, il mio compiacimento, è in Lui che io ho parlato. Dovete solo ascoltarlo, non devi fare niente, lo devi ascoltare, zitto, fermo un attimo, lasciati parlare. Può essere questa l'occasione, anche in questo pellegrinaggio, fratelli e sorelle,
in questo luogo un po' sorprendente e anche avvolgente, perché per certi versi ciò che sorprende può anche un po' destabilizzarci, però è una realtà che spoglia le nostre certezze, i nostri costrutti anche mentali e visivi, una chiesa, una cosa, i riferimenti. Ecco, il Dio di Gesù Cristo è colui che ti spoglia e poi ti parla alla tua nudità, ma parla con autenticità. E come ti conosce Lui? Non ti conosce nessuno. Ed è per questo che il messaggio micaelico è proprio questo. Sappi che non ce n'è un altro come Dio. Che ti conosca come ti conosce Dio e che ti doni ciò di cui hai bisogno, per come lo sa fare soltanto il Dio di Gesù Cristo. Questa è tutta gente che alla fine, in quel tempio, dove anche Gesù si recava per pregare, perché era casa di preghiera, era luogo dove la storia della salvezza si era anche concretizzata. Dio ci ha fatto questo, quest'altro, quest'altro, e noi, per rendere grazie a Dio, abbiamo costruito questa storia, era diventato un centro di potere, dove poi Dio era l'ultima cosa. E venivano prima tutti quanti i costrutti, tutte quante le formule, tutte quante le osservanze, le gerarchie, io prima, tu dopo, tu dopo, tu dopo, tutte queste cose. E quando Dio manda Gesù Cristo, che in qualche modo incrocia queste storie e anche le sconvolge, questi dicono no, no, no, tu sei venuto troppo a destabilizzarci, non può essere Dio. E Dio dice fermati, fermati, ho sempre fatto così. Dove meno mi aspettavi io c'ero, dove meno te l'aspettavi io sono intervenuto. Peccato che non te ne sei accorto, o forse non te lo ricordi. E allora, mentre a Dio oggi spogliati parliamo e ci lasciamo parlare, facciamo pure memoria di quei luoghi, di quelle situazioni che hanno aperto la nostra fede, ci hanno mosso. Oggi sei arrivato qui. Ma il desiderio di venire qui, pensa come ti è arrivato. Qualcuno ti avrà detto andiamo, avrai sentito qualcosa dentro. Ecco, sono quelle cose che noi molte volte appelliamo alla causalità, ma che invece hanno un disegno. Ed è Dio che ti sta parlando. Che non accada anche a noi, fratelli e sorelle, che il troppo desiderio di Dio a volte toglie Dio e lascia il nostro desiderio. E non ci corrisponde. No, no, sono andato a Monte Sant'Angelo, ma Monte non te deve da niente qua. È Dio, questo è un luogo dove noi siamo ospiti. Cioè, prima del paese è nato sto luogo, no? Capite? Non è il paese che si è inventato un luogo per dire adesso ci organizziamo coi turisti, poi facciamo pellegrini, poi perché molte volte bisogna pure purificare questi pensieri. È nato questo luogo in un luogo dove penso le persone non sarebbero mai venute ad abitare. Ecco. E da questo luogo si promana questo messaggio che è sempre nuovo, ed è sempre autentico, ed è sempre vero, ed è sempre il messaggio di Dio che non schioda gli occhi dalla tua vita, dalla tua anima, e illumina la tua fede. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, le parole pronunciate da Gesù ci riportano alla profezia di Isaia. Per questo speriamo nel nome di Gesù ed eleviamo a Dio la nostra supplica, a quel Dio che ce lo ha inviato come Maestro e Signore. Preghiamo insieme e rispondiamo. Ascoltaci, Signore.
1: Perché la tentazione del denaro non ci porti mai a calpestare i sentimenti dell'umana solidarietà e a comportarci in contrasto con i principi cristiani, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché non abbiamo mai a conculcare i diritti dei poveri in modo da evitare i gravi castighi minacciati dal profeta, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per chi nella Chiesa e nella società civile esercita il servizio di autorità, sia comprensivo verso gli erranti e capace di amare per tutti, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché nei nostri rapporti quotidiani con i fratelli ci lasciamo guidare come Maria da uno spirito di mitezza che non spezza la canna già debole e non spegne il lucignolo fumigante, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché il Signore accolga l'offerta di questa Santa Messa in suffragio del defunto Mauro, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Cristo Gesù, perché noi vivessimo spezzati e vinti dalle prove, perché non vivessimo spezzati e vinti dalle prove della vita, hai accettato di conoscere l'uragano della cattiveria umana. Perché il nostro lucignolo non fosse spento, hai assaporato incomprensioni e calunnie, rimani ora al nostro fianco, nostra guida, nostra forza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli, sorelle, perché il nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore,
0: allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera, trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Lodarti, renderti grazie sempre, in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma è soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, che tu hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati dei defunti Mauro e di tutti i defunti, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, San Michele Arcangelo, tutti gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti nella fede alla parola di Gesù, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il Salvatore nostro Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Fraternamente scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Prima della santa benedizione, con cui intendiamo benedire anche gli oggetti sacri che avete con voi, ovviamente le vostre persone, le vostre intenzioni, affidiamo al Signore la nostra invocazione per intercessione dell'Arcangelo Michele. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buon pellegrinaggio a tutti.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33

1-800-273-2241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ben ritrovati carissimi amici di Maria Vision al nostro consueto appuntamento sui messaggi di Medjugorje. Oggi allora rileggeremo insieme, mediteremo e cercheremo di dare qualche spunto anche per vivere i due ultimi messaggi che la Madonna ci ha dato il 25 giugno a Medjugorje. Parliamo di due messaggi questo mese perché il 25 giugno, come sappiamo, Maria riceve il suo messaggio mensile, come ogni 25 del mese, ma Ivanka anche riceve il suo messaggio annuale. Sappiamo infatti che i sei veggenti, tre di loro vedono ancora la Madonna tutti i giorni, ma tre, quelli che hanno ricevuto già i 10 segreti, la vedono una volta l'anno in date diverse. E Ivanka, appunto, che è stata la prima a vedere la Madonna il 25 giugno del 1981, in questo appuntamento annuale la vede proprio in questa data. Allora cominciamo dal messaggio che la Regina della Pace ha dato a Maria. Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà. E avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate che io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. A Ivanka invece la Madonna ha rivolto queste parole. Rinnovate la preghiera familiare. Pregate, pregate, pregate. Cari figli, portate la pace e l'amore di mio figlio ad ogni cuore. Pregate per la pace, la pace. La pace. Ecco, come spesso accade quando la Mamma Celeste ci lascia due messaggi nello stesso mese, come accade a dicembre e a giugno, appunto, e a marzo, o anche nello stesso giorno, come abbiamo visto, questi messaggi sono in genere tra loro complementari. Non soltanto essi non si contraddicono, ma anzi si integrano molto bene l'uno con l'altro. E così accade anche questa volta per questi due messaggi donati a noi attraverso Maria e Ivanka in un giorno di festa, in un giorno di grande festa, il 45esimo anniversario delle apparizioni di Medjugorje e festa della Regina della Pace. Un giorno di grande commozione perché il cuore torna a quel 25 giugno del 1981, quando tutto ebbe inizio. Ricordiamo infatti che la Madonna stessa, pur essendo apparsa per la primissima volta a Medjugorje il 24 giugno dell'81, volle fissare la data dell'anniversario delle apparizioni il giorno 25, in quanto disse era il primo giorno in cui la comunità locale seguì i ragazzi sulla collina del Podbrodo, radunandosi tutti intorno a lei. E i sei veggenti si avvicinarono alla gospa, come la chiamano nella loro lingua, e si resero disponibili al colloquio con la mamma di Gesù, la quale fin dai primi giorni si presentò appunto a loro con il titolo della Regina della Pace, anticipando una missione e un disegno di salvezza che attraverso questo luogo benedetto si propagava per tutto il mondo. E allora, tornando a questi ultimi due messaggi del 25 giugno, potremmo già dire che in entrambi ci sono proprio questi due aspetti: da una parte le apparizioni, dall'altra la pace. Sono infatti questi due ultimi messaggi intrisi, anche se molto sintetici, del succo proprio di questi 45 anni. Andiamo a vedere il messaggio.

lasciato a Maria dalla Madonna sottolinea che cosa la grande grazia delle apparizioni che porta in sé un'immensa gioia, la gioia di stare con noi anche oggi, dice la Madonna, così a lungo, per tanto tempo. La Madonna gioisce di questo e ci invita a gioire con lei, dice gioite con me. Vi immaginate il cielo che gioisce per questa presenza di Maria con noi. Nel giorno del 45° anniversario, la madre non dà per scontato questa straordinaria permissione di Dio che invia la regina del cielo sulla terra da così tanti anni, dimostrando così la sua grande bontà per noi, per la sua Chiesa e per tutta l'umanità. Che dono è questo dono della presenza di Maria sulla terra? In un modo così straordinario e speciale, in tutte le apparizioni mariane e in particolare in queste apparizioni di Medjugorje, che ormai coprono quasi, pensate, la metà di un secolo. Perché la presenza di Maria con noi dovrebbe costituire un motivo di rallegrarci, un motivo per gioire? Noi sappiamo che la gioia è l'emozione più bella per l'animo umano, è la parola che più esprime la pienezza del nostro cuore, il compimento di tutti i nostri desideri più belli. Ebbene, in un momento così tragico per la storia dell'umanità, segnato da tensioni, da guerre, da calamità, pensiamo solo alle crisi internazionali con i vari focolai di conflitto, ma anche per esempio al terremoto del Venezuela, e a tutte le povertà materiali dei continenti e spirituali, la povertà grande che ci circonda, che motivi di gioia dovremmo avere umanamente parlando? La Madonna ce lo spiega con la seconda frase del messaggio. Gioite, dice, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi. La presenza di Maria con noi è già di per sé un motivo di grandissima gioia, come fu una grazia la sua presenza nella prima Chiesa nascente. Maria sulla terra è di per sé uno scudo contro il male. Maria sulla terra è garanzia che anche se il peccato è dilagante, il suo candore immacolato è più forte, che il suo cuore vincerà. Che anche se la tenebra del male è così fitta, la sua luce la rischiarerà. Che anche se le divisioni sono tante e ovunque, lei ci radunerà. Lo stare con noi di Maria è un salvacondotto meraviglioso, di cui solo in cielo comprenderemo il valore. Ma Maria non ha solo una funzione di difesa e di protezione, di rifugio e di consolazione, che già è un grandissimo regalo per tutti noi. Maria è anche una grande condottiera ed ecco che lei completa la frase e dice per guidarvi a mio figlio, che è via, verità e vita. Ecco il motivo della nostra gioia, gioiamo nel Signore. In tutti e due questi messaggi lei ci parla di suo figlio, non a caso. Quindi la gioia che lei sia con noi, sì, ma soprattutto ecco che lei dice perché io vi guido a mio figlio. Sempre Maria ci conduce a Gesù e questo è il motivo ultimo della nostra gioia. In questa frase è sintetizzata tutta la finalità di questi 45 anni di apparizioni, tutta la strategia. Per usare così una parola forse poco adeguata, la strategia della Madonna è sempre una strategia d'amore che ci indica il figlio, ci conduce al figlio, accompagnandoci per mano, passo dopo passo, al figlio. E quando la Madonna parla di se stessa come una guida, è chiaro che il suo riferimento è ad un cammino. Si tratta sempre del cammino di santità, che lei ha detto più volte nei messaggi di volerci aprire ed insegnare. Come? Come lei ci guida in questo cammino di perfezione spirituale? Come ci guida in questo santo viaggio? Attraverso i messaggi. I
I passi di questo cammino che lei ci indica sono i messaggi, messaggi con cui ci ricorda e ci ripete le parole del Figlio, il Vangelo. Insomma, nel 45° anniversario delle apparizioni, la Madre ci fa riflettere sulla scuola di santità che lei ci offre attraverso i messaggi che instancabilmente ci viene a donare. La mamma parla e noi la ascoltiamo? La Madonna ci indica un percorso di crescita nell'amore e noi lo facciamo? La Madonna ci consegna le armi per la salvezza e per la santificazione e noi le usiamo? La mamma ci mostra la via d'uscita e noi la imbocchiamo? La mamma è così buona che, sapendo che siamo spesso distratti e sordi ai suoi inviti, anche in questo anniversario, per l'ennesima volta, ci ricorda quali sono i principali insegnamenti della sua scuola e ce li riassume quasi, ci dà lezioni di ripetizione, approfitta di questo giorno per farci ripassare il programma e qual è in estrema sintesi il suo programma di santità. Ebbene, ruota tutto intorno ad una triplice lezione che adesso vorremmo veramente imprimere nei nostri cuori e imparare per sempre. Preghiera, amore al fratello e offerta del sacrificio a Dio. Ed è proprio questa terna benedetta che viene ripetuta dalla Beata Vergine in questi due messaggi del 25 giugno. A Ivanka, infatti, la mamma parla dell'importanza della preghiera e dell'amore al prossimo. A Maria parla dell'offerta delle sofferenze, dell'accettazione delle prove. Dunque vedete preghiera, amore e offerta del sacrificio. E adesso vediamo più nel dettaglio questi tre macro capitoli dei messaggi. Qui la Madonna è come se ce ne rammentasse semplicemente il titolo, ne fa un cenno, una parola. Sta a noi andare adesso a riprendere tutto il prezioso manuale di santità che lei ci ha lasciato e riscoprire, ravvivare, mettere in pratica tutto quello che lei ci ha detto riguardo alla preghiera, riguardo all'amore al fratello e riguardo al sacrificio offerto per amore. È veramente toccante risentire la voce della Madonna che ci dice, come i primi tempi, nel messaggio di Ivanka, per esempio, pregate, pregate, pregate. Un'espressione, pensate, che la Madonna ha pronunciato già nel 1981, nel dicembre di quell'anno, se non ricordo male, e poi l'ha ripetuta nell'82, nell'83. Parliamo proprio dei primissimi anni e poi ancora tante altre volte, in momenti specifici degli anni successivi, dei decenni successivi. Ecco, oggi ce lo ripete, pregate, pregate, pregate. Che cosa vuol dire questo triplice invito della Madonna? Ecco, nei messaggi in cui lei l'ha già pronunciata questa espressione, se noi li andiamo a rileggere, c'è proprio un richiamo ad essere costanti nella preghiera, ad essere instancabili nella preghiera, ad affidarci a lei, a comprendere che nella preghiera c'è la soluzione per tutti i nostri problemi, che veramente tutto quello che vuole il Signore lo compie, che davvero con la preghiera si può cambiare il mondo, si può attirare l'intervento di Dio nella nostra storia. Quindi questo, diciamo, accorato invito della Madonna, in questo messaggio, come anche in quelli precedenti, si coniuga con un altro triplice invito. Non è a caso che la Madonna dice tre volte pregate, pregate, pregate, all'inizio del messaggio di Ivanka, e che dice la pace, la pace, la pace, alla fine dello stesso messaggio di Ivanka. Dunque, ecco, alla Madonna sta a cuore questa intenzione. Quando la Madonna ci chiede di pregare per le sue intenzioni e di pregare così tanto, intensamente, con tutto il cuore, con fede viva, con umiltà, personalmente, in comunità, lei ci dice di proprio offrire questa preghiera così intensa a Dio per questa sua intenzione, per la pace.
Medjugorje ha questo disegno, ha questa missione e la Madonna, che è regina della pace, ce lo viene a ricordare. Magari diciamo qualche rosario durante il giorno per le nostre intenzioni particolari, per diciamo così, qualche cosa che ci sta particolarmente a cuore, per un problema di famiglia, per un problema di salute. Ma quanti di noi offrono, per esempio, il primo rosario della giornata, tutto per le intenzioni di Maria, quindi tutto per la pace? Sarebbe bello in questo mese farlo per mettere in pratica questo messaggio che la Madonna ha dato a Ivanka. Questo invito accorato della Madonna, come fa a non muovere il nostro cuore? E poi in questo messaggio la Gospa sottolinea un altro aspetto della preghiera, la preghiera comunitaria, in questo caso proprio la preghiera in famiglia. Ricordiamoci che ogni veggente di Medjugorje ha affidato una preghiera di intercessione in particolare, e a Ivanka la Madonna ha proprio affidato la preghiera per le famiglie. Quindi vedete anche questa personalizzazione, no? Che attraverso Ivanka lei ci ricorda quello che ha detto nei messaggi, che c'è una parte di preghiera che è personale, c'è una parte di preghiera invece che è comunitaria, e per comunitaria lei intende proprio la preghiera in famiglia e la preghiera nei gruppi di preghiera. E poi c'è un altro livello di preghiera comunitaria che è bellissimo, perché lei dice pregate con i santi. Quindi c'è anche questa comunione dei santi da attivare nella preghiera, quindi non siamo mai soli, no? Preghiamo sempre con lei, preghiamo e chiediamo a lei di bussare al cuore di Gesù, che bussa al cuore del Padre, ma non lo facciamo da soli, o meglio, qualche volta lo facciamo anche personalmente, ma poi è molto bello, è molto, lei dice, forte, è molto potente la preghiera di intercessione fatta proprio insieme, comunitariamente, quindi a cominciare dalla famiglia. E la Gospa ha detto molte volte che la preghiera in famiglia rende la famiglia unita e santa. Basterebbe attuare questo invito per rinnovare la faccia della terra. In famiglia a stento si riesce a parlare, proviamo a pregare insieme e vediamo se dopo questo dialogo forse si sblocca con più facilità. In famiglia si litiga, proviamo a pregare insieme. E vediamo se riusciamo a perdonarci di più. In famiglia si discute dei problemi economici. Proviamo a pregare insieme e vediamo se la provvidenza si muove sul nostro lavoro, sulle nostre preoccupazioni. Cerchiamo il regno di Dio, dice Gesù, il resto ci sarà dato in sovrappiù. La preghiera riempie il nostro cuore dell'amore di Dio. Questo la Madonna ci insegna, ci fa alzare lo sguardo. Alzate la mirada, ha detto Papa Leone nel suo recente viaggio in Spagna dei primi di giugno. Alzare lo sguardo a Dio ci rende consapevoli che siamo sotto il cielo. Ci fa incontrare lo sguardo di Dio, alzare lo sguardo. Uno sguardo di Dio che ci segue, che ci attende, che ci vuole tanto bene. Pregare ci fa ricordare che non siamo orfani, che ci possiamo affidare completamente come bambini che Dio porta teneramente alla sua guancia, come dice Osea. È questo amore di Dio che ci infonde la pace, quell'amore e quella pace che la Madonna poi ci chiede di portare, sempre nel messaggio di Ivanka, ad ogni cuore. Vedete come è tutto collegato, è tutto coerente. La preghiera che ci immerge nell'amore di Dio, ci fa attingere l'amore di Dio, e poi così riempiti, sentendoci amati, possiamo anche noi portare questo amore agli altri, che è sempre l'amore di Dio, e noi diventiamo solo un canale, uno strumento e un tramite di questo amore. E allora vedete, preghiera e amore al fratello, qui i due primi punti di cui parlavo prima. E la Madonna è bello perché a Medjugorje parla sempre portare ad ogni cuore, l'amore ad ogni cuore. Quindi c'è questo slancio missionario, questa missione della pace, una pace che viene solo dall'amore, l'amore per Dio, l'amore per i fratelli, allarga questo piccolo villaggio dei Balcani su una prospettiva mondiale.
Quindi è bellissimo perché anche a noi ci fa capire che la nostra piccola parte, quell'atto d'amore nascosto che possiamo fare anche molto locale nella nostra stanza, nella nostra piccola cerchia, nella nostra famiglia, tutto questo va a confluire proprio in un disegno universale dell'amore di Dio. E questo è molto importante, dà senso a tutto quello che facciamo e ci rende, come la Madonna dice in tanti messaggi, apostoli dell'amore di Dio, piccoli apostoli dell'amore di Dio. Quindi, ecco, non è una preghiera quella che ci chiede la Madonna, fine a se stessa, intimistica, ripiegata, devozionistica in un senso superficiale, ma è una preghiera proprio che ci fa attingere l'amore di Dio per poi portarlo a tutto il mondo. Pensate, ecco, che bella missione che la Madonna ci affida a Medjugorje, a tutti. Ecco, passando adesso invece al messaggio a Maria. Dicevamo, qui la Madonna proprio ci fa riflettere sul terzo punto, l'offerta del sacrificio. E vedete, lei non parla, non è doloristico questo messaggio, perché lei, diciamo così, nella sua delicatezza materna ci parla di difficoltà che noi possiamo incontrare, sono le prove della vita. Ecco, ma lei parte dalla gioia, dice: gioite con me. Anche qui, no? Attraverso la preghiera, attraverso quest'amore, attraverso il metterci in donazione, noi scopriamo le fonti della gioia. E allora poi, una volta che abbiamo questa gioia nel cuore, allora noi possiamo avere anche la forza dello spirito, la fortezza di attraversare anche quelle prove che la vita ci mette davanti, che a volte sono piccole contrarietà, alle volte sono croci molto grandi. E allora che cosa ci ha insegnato la Madonna in questi anni su questo terzo punto dell'offerta del sacrificio? Ci ha insegnato delle cose meravigliose. Ci ha insegnato che non è tanto la sofferenza importante, ma è importante portare la sofferenza con amore, come Gesù. Anche lì ci ha mostrato il Figlio. Chi è che prega perfettamente il Padre? La Madonna ci mostra sempre come modello Gesù. Chi è che prega perfettamente il Padre? Chi è l'orante per l'eccellenza? Il Figlio. Chi è che ama perfettamente l'umanità? Che ha dato la vita? Non c'è amore più grande di questo, dice Gesù, di chi dà la vita per i suoi amici? Il Figlio. Chi è che offre il sacrificio perfetto per amore? Il Figlio. Ecco che la Madonna ci fa guardare sempre a Gesù, il Santo, per percorrere anche noi questa strada dietro a Lui. E allora ecco questa diciamo, accettazione, no? Della croce, questa offerta che passa per tanti passi interiori che non escludono, diciamo, la tristezza, la disperazione, il ripiegamento su se stessi, la chiusura, la ribellione, l'incattivimento, l'indurimento del cuore. La evasione, la fuga dai dolori, la superficialità. Ecco, tutte queste cose sono un modo umano purtroppo disfunzionale di affrontare quell'elemento che nella vita c'è, della sofferenza, del dolore, della morte, della prova, ripeto, anche delle piccole contrarietà, degli imprevisti. Invece la Madonna ci insegna proprio un'altra strada, ci dice di accettare queste cose quando arrivano, di abbracciarle, di offrirle in unione al sacrificio di Gesù per il bene dell'umanità. E che allora diventa tutto carburante per la vita spirituale. Allora tutto quello che ci succede nella vita, come dice San Paolo, ma chi ci separerà dall'amore di Dio? Una volta che noi sappiamo che succeda quel che succeda, Dio ci ama e ci farà risorgere da questa vita e che dopo ogni croce c'è la resurrezione, noi riusciremo veramente ad affrontare tutte le difficoltà con un altro spirito e anche le angosce più grandi che pure attraversiamo, sentiamo, ma in unione di preghiera con Maria e con Gesù, nutriti dall'Eucaristia e sostenuti dalla mamma, noi riusciamo davvero ad andare oltre quel momento e a mantenere quella pace profonda nel cuore, quella gioia vera che nasce proprio da Dio e soltanto da Dio, qualsiasi cosa accada intorno a noi.
E allora ecco, la triplice lezione che la Madonna ci indica ci conduce allo stesso tempo a Gesù, che è via, verità e vita, come dice a Maria, e alla pace, pace nel cuore, nella famiglia e nel mondo. Anche sotto questo aspetto i messaggi, i due messaggi si integrano perfettamente, perché la prospettiva verticale, spirituale della nostra santificazione personale in Gesù va sempre di pari passo con la prospettiva orizzontale e sociale della costruzione della civiltà dell'amore, per realizzare il come in cielo, così in terra. E allora ecco che questi due messaggi ci spronino proprio a riprendere tutto il corpo dei messaggi di questi 45 anni e andare a rileggerli provando a usare questa triplice lente della preghiera, dell'amore al fratello e dell'offerta del sacrificio che la Madonna ci ripete incessantemente, ma non soltanto per conoscere quello che la Madonna ha detto, ma per provare goccia dopo goccia a mettere in pratica tutto quello che lei ci ha insegnato in questi anni. E buon santo viaggio a tutti!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo illumini affinché siate giusti, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi.

grazia di Dio sono cristiano. Per le mie azioni un grande peccatore, per condizione un pellegrino senza dimora del genere più umile, che vaga da un luogo all'altro. Entrai in chiesa durante la liturgia per pregare un po'. Stavano leggendo dalla lettera ai Tessalonicesi di San Paolo, in cui si dice: pregate incessantemente. Questa massima mi si fissò particolarmente nella mente e incominciai dunque a riflettere. Mi rivolsi alla Bibbia e vi lessi con i miei occhi quello che avevo udito, e cioè che bisogna pregare incessantemente, con ogni sorta di preghiera e di suppliche nello Spirito. Pregare alzando al cielo mani pure, senza ira e senza contese.

preghiera interiore e perpetua di Gesù consiste nell'invocare incessantemente, senza interruzione, il nome divino di Gesù Cristo con le labbra, la mente e il cuore. Essa si esprime con queste parole: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me.

si abitua a questa invocazione ne riceve grande consolazione e sente l'esigenza di recitare sempre questa preghiera, tanto che non può più farne a meno. Siedi in silenzio e appartato, china il capo, chiudi gli occhi e respira più lentamente. Guarda con l'immaginazione dentro il cuore, porta alla mente, cioè il pensiero, dalla testa al cuore. Mentre respiri, di Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, sottovoce, con le labbra, oppure solo con la mente. Cerca di scacciare i pensieri, sii tranquillo e paziente e ripeti spesso questo esercizio. Recita la preghiera quante volte vuoi, più che puoi. Dedicale tutto il tempo, invoca il nome di Gesù Cristo senza più contare e abbandonati umilmente alla sua volontà.

Alla fine, dopo breve tempo, sentì che la preghiera sembrava passare da sola nel cuore. E infatti il cuore, battendo regolarmente, cominciava come a scandire dentro di sé le parole della preghiera a ogni battito. Ad esempio, Signore, Gesù, Cristo.

cominciai a sentire un dolore sottile al cuore e nella mente un grandissimo amore per Gesù Cristo, tanto che se lo avessi visto mi sarei gettato ai suoi piedi e non me ne sarei più staccato.

Questa cappella è chiamata la Cappella del Divino Silenzio. I miei predecessori qui hanno pensato bene di dedicare uno spazio intimo al silenzio e alla preghiera. Essendo un santuario questo di vocazione turistica, è chiaro che ha molta vivacità, soprattutto il fine settimana qui. Se uno cerca il silenzio fa fatica un po' a trovarlo, però questo è un luogo dedicato ed è molto bello questa cosa perché qui si fa l'adorazione eucaristica con la nostra comunità di sorelle e di preti, facciamo le lodi e il vespro, apriamo l'adorazione e poi la gente si ferma e in molti casi anche le persone più impensabili che si accorgono che entrano in questo ambiente per un attimo vengono fermate e questo è un bel segnale perché abbiamo tanto bisogno di silenzio, no? Abbiamo tanto bisogno di fermarci e contemplare. Meditiamo il brano più importante di questo santuario, che è Maria sotto la croce, lo Stabat Mater. Magari qualcuno di voi conosce lo Stabat Mater del Perosi, è bellissimo, no? Perché è una situazione, questa qui del Vangelo secondo Giovanni, che ha generato letteratura e anche tantissimi brani musicali, no? La Maria che stava sotto la croce. Un brano breve, ma molto intenso, no? Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa, Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi dice al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. È un brano molto conosciuto di questa piccola chiesa di donne con il discepolo amato sotto la croce. Molti autori vedono già in questa fotografia che possiamo immaginare la nascita della Chiesa. La Chiesa nasce con lo Spirito Santo, no? Dopo la Pasqua, questo è chiaro, ecco, lì proprio c'è il battesimo della Chiesa, ma il germe della Chiesa è sotto la croce, perché Gesù sotto la croce dà dei compiti. E notiamo come la croce non impedisce a Gesù di continuare ad amare. Gli uomini, crocifiggendolo, vogliono impedire a Gesù di essere quello che è, il Figlio di Dio, che ama, che salva l'umanità. Gesù, attraverso la croce, che gli uomini pensano siano un ostacolo, trasforma questo ostacolo invece nell'opportunità che l'umanità si senta ancora più amata. E Gesù rilascia un testamento. Ha davanti a sé la mamma è vedova. Io seguo molto volentieri anche i Vangeli apocrifi perché sono documenti che vanno assolutamente studiati. Quindi sappiamo che Gesù aveva il papà Giuseppe e probabilmente è rimasto orfano abbastanza in fretta. Sono molti belli i testi che raccontano anche come Gesù ha accompagnato il papà Giuseppe alla morte. Chiaro, non sono testi rivelati, non sono testi che noi consideriamo ispirati come quelli della Bibbia, ma sono interessanti, no? Per capire e comprendere ancora di più Gesù. Alcune cose sono un po' così romanzate, altre invece fanno riferimento a dei dati storici. E possiamo dire che Maria sia rimasta vedova, ecco, abbastanza presto, no? E quindi Gesù, che si trova a dover vivere da orfano senza il papà adottivo, no? Giuseppe. Allora cosa fa?

discepolo amato, e il discepolo amato viene consegnato a Maria. Un gesto incredibile, è come se Gesù completasse il comandamento: onora il padre e la madre. Ha onorato il padre Giuseppe, ha onorato il padre celeste e ora lo compie onorando la madre. E quindi la madre si troverà ad avere un figlio anche dopo che Gesù è morto. Incredibile questo gesto di tenerezza e di attenzione di Gesù dalla croce, no? E poi sulla croce vediamo un'altra cosa, no? Che Gesù nel consegnare il discepolo amato a Maria e viceversa, avviene questa reciproca consegna, no? Uno diventa un dono per l'altro. Perché? Perché è vero che Maria viene consegnata al discepolo amato, e la tradizione ci dice che è Giovanni, no? L'evangelista, ma è anche vero che anche il discepolo amato viene consegnato a Maria. E anche in questo gesto di Gesù, in questo segno potente di questa relazione, gli studiosi vedono proprio la nascita della Chiesa, anche lì, no? Questo essere figli di Dio nel battesimo, ma consegnati a Maria. E Maria è immagine di Madre Chiesa. Viceversa, però, anche Maria, dentro la Chiesa, diventa un dono prezioso per noi. C'è un passaggio che indica questa dimensione molto preziosa di Maria. C'è un passaggio intimo, direi, quando il discepolo l'accolse con sé. In greco, l'accolse con sé recita così: e da quell'ora il discepolo la tenne tra le cose più preziose. È un'espressione di intimità. Detto in altri termini, immaginatevi di avere qualcosa di prezioso che voi custodite con cura, un tesoro che per voi è importante, non perché ricco, potrebbe essere la fotografia di qualcuno, potrebbe essere un oggetto che non vale nulla, ma siccome ve l'ha regalato la persona amata, lo custodite con cura, non volete perderlo per voi, anzi potreste anche dire: mi raccomando, vorrei essere seppellito con quell'oggetto. Cioè, noi alle volte dedichiamo a delle cose un valore affettivo importantissimo, ecco. Quindi dentro questo spazio di intimità cosa succede? Il discepolo lì dentro quello spazio mette Maria. Tra le cose più preziose che ho, c'ho Maria, o metto dentro Maria, e Maria è lì, non è altrove, è dentro questo scrigno, questo spazio di intimità, come se fosse qualcosa di assolutamente imperdibile, no? Preziosissimo, per cui sono disposto a tutto pur di non perdere questa cosa. Quindi un gesto di accoglienza, di affetto, di amore, che però nasconde una potenza di verità, che ci lascia anche un po' sbalorditi, perché questo significa che anche noi siamo chiamati a essere discepolo amato. Perché il discepolo amato non ha un nome in tutto il Vangelo? È una cosa che hanno sempre studiato gli studiosi, strano. Emerge questo protagonista importantissimo, decisivo, del capitolo 13 in poi, e non si sa chi è. Lo si saprà dal terzo secolo dopo Cristo, che lo individuano in Giovanni. Ma è voluta la cosa, il nome non c'è perché questo discepolo rappresenta la Chiesa. Siamo noi, siamo tutti discepoli. E ci viene chiesto anche noi di tenere tra le cose più preziose Maria. L'avventura del discepolo è quella di accogliere Maria tra le cose più preziose. E poi quel discepolo scoprirà una cosa meravigliosa, che anche lui è tra le cose preziose di Maria. Lo scambio è reciproco. Questa cosa è molto importante. Diventare anche noi tra le cose più preziose di Maria, no? In qualche maniera anche il discepolo impara ad avere una mamma. Non solo mamma Maria, si trova di nuovo un nuovo figlio, no? Il discepolo amato, la Chiesa. La Maria che qui contempliamo però è una Maria molto particolare, perché dobbiamo dirci le cose per come sono. E c'è una dimensione molto faticosa di questo brano. Maria è sotto la croce. L'immagine che abbiamo è abbastanza particolare perché è molto drammatica, no? Dobbiamo anche immaginarla con un po' di fantasia, no? Qua ci vuole un po' di metodo ignaziano, no? Questa esegesi un po' fantasista dove tu sei chiamato, come dice Sant'Ignazio, a entrare nel brano e proprio immaginarlo. Ecco, noi che poi siamo figli dell'epoca dell'immagine, no? Dei film, possiamo proprio immaginare la scena, no? Immaginatevi i romani che stanno per crocifiggere Gesù. Non mandavano, sapete, le persone un po' più ragguardevoli. Purtroppo in queste zone dell'Asia Minore venivano inviati mercenari e personaggi anche abbastanza sadici. Ecco. E quindi qui immaginatevi questi romani che si trovano ad eseguire il classico protocollo della crocifissione, no? La crocifissione viene inventata dai persiani intorno al IV secolo.
lo

cita anche lo stesso libro del Deuteronomio, la crocifissione, no? Per cui colui che viene crocifisso nel Deuteronomio è maledetto da Dio. La crocifissione aveva anche un valore di deterrente sociale, venivano crocifisse le persone nelle piazze, nelle strade, ma per il mondo ebraico anche religioso. Se una persona veniva lapidata, poteva essere un profeta, incompreso, ma se una persona è crocifissa, è da Dio maledetto. Questo lo sapevano molto bene i giudei, per cui fanno di tutto perché Gesù venga crocifisso, proprio perché dal loro punto di vista così per il Messia è la fine. Quindi c'è una dimensione drammatica della situazione che ha un valore sia, se volete, fisico, la morte in croce è cruenta, dal punto di vista sociale, una delegittimazione incredibile, ma anche religiosa. E Maria è lì, è fedele, con questi bruti intorno che eseguono il protocollo di crocifissione, quanti ne avranno crocifissi? Gesù è uno dei tanti, no? Pensate, questa dimensione, no, di essere lì a partecipare alla morte del proprio figlio. Ecco, c'è questa dimensione drammatica. Apro una parentesi, nel nostro santuario, proprio per questo brano e per questa dimensione di Maria che soffre per la perdita di suo figlio, è nato il gruppo Tuo figlio vive. Abbiamo una sezione dedicata, pensate, alle persone ai genitori che hanno perso un figlio e portano le foto dei loro figli qui. È nata quasi per caso, questa cosa, se n'era accorta un rettore qualche anno fa e allora li ha radunati e questo gruppo si raduna qui un paio di volte all'anno a ricordare il proprio figlio, ecco qui in questo luogo. Probabilmente perché questi genitori che hanno perso un figlio condividono questo sottile segreto, no? Questo dolore profondo con questi genitori che purtroppo oggi perdono i loro figli in età molto giovane, ecco. Quindi Maria è lì sotto la croce, con attorno questi bruti che crocifiggono Gesù, e la dovete immaginare assolutamente vulnerabile, diciamocelo, impotente. Cosa farebbe una madre pur di salvare suo figlio? Che cosa darebbe la vita? Farebbe qualsiasi cosa, senza nessun problema. Se tu faresti tutto ciò che è in tuo potere, quindi daresti la vita, tutto ciò che è in tuo potere, che cos'è? È dare la vita. Ma non puoi, ti viene impedito. Ecco quando noi sperimentiamo l'impotenza, no? Faremo qualsiasi cosa, saremo disposti anche a dare la vita per quella cosa, ma ci viene impedito e questa cosa è devastante. L'impotenza è una delle esperienze più devastanti della nostra vita e diciamocelo. Dal punto di vista spirituale serve un momento in cui ci fermiamo e guardiamo in faccia, ma proprio in maniera proprio onesta, all'impotenza che ci appartiene. Questa cosa qui è fondamentale spiritualmente. Se no, che cos'è la fede? Ancora una volta la nostra potenza? Che cos'è la fede? Ancora una volta noi che riusciamo a fare delle cose? La fede nasce anche dalla nostra impotenza. E Maria è questa luce accesa dentro un contesto drammatico, è quel lucignolo fumigante ancora acceso dentro un mondo di tenebre che vogliono mangiare la luce e sconfiggerla. Nella sua impotenza, Maria fa una cosa unica, è fedele, rimane, è lì, stabat mater, stavano presso la croce. Questo stare indica la forza di questa donna in questa situazione. Attenzione, è assolutamente vulnerabile, è esposta. Perché? Perché non ha le armi che hanno i romani, non ha il potere che ha le armi, non c'è proporzione, vero? Quando la famiglia scappa da Betlemme perché c'è Erode che vuole uccidere il bambino, non c'è proporzione, vero? Erode ha le armi, ha i soldati, la famiglia di Nazareth e la famiglia di Betlemme non ha niente e fuggono in Egitto. Se guardiamo il piano umano, non c'è proporzione. Sul piano umano la nostra forza è sproporzionata rispetto alle tenebre. Le tenebre utilizzano la tecnocrazia, le tenebre utilizzano poteri militari. E noi non abbiamo, la fede non ha questo, la fede è un'altra cosa. La fede è la forza di Dio, è la forza di una fedeltà, non di armi, di forza bruta, di chi vince, di chi perde. Questi sono i criteri degli uomini. Maria è fedele e rimane lì. E dentro un contesto drammatico, violento anche, cruento, avviene qualcosa di inaudito. L'amore continua. Cioè il contesto non riesce ad impedire a Gesù e a Maria di portare avanti la storia della salvezza. L'amore continua.
Il contesto non diventa impedimento, diventa passaggio. Non diventa ostacolo, diventa ponte per qualcos'altro. Questa cosa per noi è assolutamente incomprensibile. È difficilissima. Ma perché? Perché non ce l'abbiamo dentro, cioè è una cosa che viene dal cielo, cioè ci serve un'esperienza di grazia per capirla, non è immediata. Perché? Perché siamo uomini e donne che vedono esattamente questo, no? Che tutto è finito, c'è la morte, c'è l'impotenza. Non abbiamo altro che questa esperienza di assoluta impotenza che alle volte ci lascia disarmati, no? Ed è rischiosa se non abbiamo la fede, è rischiosissima. Perché il passaggio dall'impotenza all'indifferenza alla rassegnazione è immediato. E sappiamo che il nemico, Satana, lo sa. E alle volte fa di tutto perché succeda questo. Ma abbiamo la parola, abbiamo Maria, abbiamo i discepoli, abbiamo i santi, abbiamo coloro che hanno passato questo guado terribile, no? E ci danno un esempio, una forza e un motivo per stare e sperare l'insperabile. L'espressione sperare l'insperabile non è nuova, la usa San Paolo. A un certo punto San Paolo dice nella lettera ai Romani sperare contro ogni speranza. E quando leggo quel versetto mi viene in mente Maria, perché è là sotto la croce che spera contro ogni speranza. E quindi lei, vulnerabile, esposta, consegnata, fragile, impotente, però la sua forza è stare sotto la croce. Possiamo fare qualche esempio concreto? Pensate a chi sta presso il letto di una persona ammalata o terminale ed è lì fino all'ultimo respiro, anche se sai che non puoi fare niente. Facciamo un salto. Madre Teresa di Calcutta che stava presso questi moribondi, questi paria, no? Queste persone abbandonate nelle strade, non se ne occupava nessuno, stavano per morire, addirittura erano arrabbiate con la vita e lei stava lì fino all'ultimo respiro. Ma penso ancora più in concreto qualche insegnante, no? Che si trova con degli studenti che sono impossibili da gestire, no? Sono difficilissimi, abbiamo delle situazioni a scuola ormai abbastanza complicate, tu stai come insegnante fino in fondo, ci credi anche se non vedi risultati, credi in questi ragazzi anche se non vedi niente, non vedi nulla di buono, ecco. Stavano sotto la croce chi? Maria Madre di Dio, discepolo amato, la Chiesa sta sotto la croce. Noi siamo chiamati a stare sotto la croce ed era l'invito che ha fatto anche Michel Sabbat e poi i patriarchi successivi di Gerusalemme come Pier Battista Pizzaballa, che chiede anche alle chiese d'Oriente, no? Che alle volte si trovano anche loro sotto la croce e sono lì a Gerusalemme, sono lì nei luoghi santi a stare sotto la croce, comunità cristiane che come Maria, Chiesa, stanno in situazione di difficoltà a tenere una piccola luce accesa dentro un mondo di tenebre. L'invito di questo brano potrebbe essere proprio questo, come Maria, non tanto di combattere le tenebre, non è nostro compito, è troppo difficile, sono più potenti di noi, ma è di accendere una luce, questo sì, questo lo possiamo fare. Maria è questa luce accesa e le tenebre, per quanto siano così potenti, non riescono a spegnerla. Nel Sabato Santo, quando Gesù sarà sepolto, qui celebriamo l'ora della Madre. È un'ora di preghiera dove contempliamo Maria, che tiene accesa la luce in un momento dove Gesù ormai è sepolto, quel seme caduto in terra che proprio perché muore porterà molto frutto. E l'unica piccola luce accesa in tutto il mondo che ormai è disperato è il cuore di Maria. Ancora una volta è Maria che ci insegna a tenere la luce accesa e la fede in una situazione di assoluta impotenza. E poi, se per noi è concesso il possibile, lasciamo a Dio l'impossibile.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

0: Sono tre personaggi dentro una persona.
1: Dio e Gesù e Maria, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
2: Padre è Giuseppe, Figlio è Gesù e Maria.
3: Dio è l'angelo.
4: Il Padre è Dio. Il Figlio siamo noi. E poi lo Spirito non lo so.
5: E sono la colomba e Gesù è Dio.
6: Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
7: Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
8: Chi sono questi tre?
7: Eh?
8: Questi tre personaggi chi sono?
7: Gesù, sua mamma e suo papà.
9: Gesù e Maria.
10: Padre significa...
11: Aspetta, catechismo.
12: Padre, Dio. Il Figlio, Gesù. Spirito...
13: Chiesa dell'Itria ci sono i tre angeli. I tre angeli sono il Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
14: È Dio che si fa in tre per noi, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
15: Padre e...
14: sono tutti e tre Dio. È Gesù che è sceso per noi, morto, nato, morto e risorto per noi.
16: Spirito Santo. Spirito.
14: Lo Spirito Santo è quello che scende, che ci protegge, che in certi momenti è sempre.
15: Spirito Santo è lo Spirito che c'è dentro di Dio. Il Figlio. E tutti, siamo tutti noi. Il Padre è Gesù.
17: E in tre si fanno in uno. Perché la colomba è pure un segno di pace. E Gesù è buono e poi Dio perché è il Papa di tutti.
12: Lo Spirito è un angelo. Sono pure un angelo.
13: Il Padre è Dio. Poi Figlio Dio. E Spirito Santo pure Dio.
14: Padre è Dio. Il Figlio è Gesù. E lo Spirito Santo sono i tre angeli della Trinità.
15: In una persona sola.
7: Gesù, mi metto nelle tue mani, pigliami tu, tienimi stretto fino a domani. Gesù, fammi crescere buono come sei tu. Ti ringrazio, Signore, per tutte le cose belle che hai creato intorno a me. Spirito Santo, onnipotente, illuminatoci la mente. Spirito Santo, onnipotente, illuminatoci la mente. Spirito Santo, onnipotente, illuminatoci la mente.
18: Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana, è il mistero di Dio in se stesso, e quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede. È l'insegnamento più fondamentale ed essenziale tra le verità di fede. Tutta la storia della salvezza, del rivelarsi del Dio vero e unico, Padre, Figlio e Spirito Santo, il quale riconcilia e unisce a sé tutti coloro che sono separati dal peccato. Noi crediamo nel Dio unico, ma non solitario. Egli è relazione di amore. La Chiesa esprime la sua fede trinitaria confessando un solo Dio in tre persone, è Padre, è Figlio e Spirito Santo. Le tre persone divine sono un solo Dio, perché ciascuna di esse è identica all'unica e indivisibile natura divina. Esse sono realmente distinte tra loro per le relazioni che le mettono in riferimento le une dalle altre, Il Padre genera il Figlio è generato dal Padre e lo Spirito Santo intercede dal Padre e dal Figlio come in una comunicazione di amore. Inseparabili nella loro unica sostanza, le persone divine sono anche inseparabili nel loro operare, ma nell'unico agire divino ogni persona è presente secondo il modo che le è proprio nella Trinità.

mentre raggiungo la cima della montagna, penso a te, Maria. Ancora una volta scesa dal cielo per darci i tuoi messaggi d'amore. O Regina della Pace, ci portano sempre verso la luce, verso tuo figlio, nostro Salvatore. La cima della montagna, la montagna della croce. Posso riflettere sulla passione di tuo figlio, che ha dato tutto, tutto per la nostra salvezza, per ciascuno di noi, dimostrandoci quanto ci ama. Maria, ricordami sempre quanto Gesù mi ha amato sulla croce. Anche se la strada non è facile, tu sei sempre lì. Oh Madre, con la tua luce ci guidi sempre. Ci mostri la strada giusta. Dall'alto riesco a vedere tutto il tuo amore. Posso sentire la mia anima elevarsi verso di te. Cosa darei per stare con te? Oh Madre, eleva la mia anima a Gesù. Mostrami il cammino verso la santità. Da solo non ce la faccio, ma so che tu mi aiuterai. Padre Slavko, una persona che ha lasciato tutto per seguire Gesù. Arrivo in cima e vedo la croce. E capisco che solo attraverso la croce possiamo raggiungere la vita eterna. Amando la croce come ha fatto Gesù, morto per me e resuscitato in me. La croce è la mia luce. O Signore, sii sempre tu

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale, e nel quale si radia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo, che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano, che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si radia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi.
1: Preghiamo la coroncina della Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue e acqua, santo Dio, santo forte, santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
0: abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
0: Gesù, confido in te.
1: Gesù, confido in te.
0: Gesù, confido in te.
1: Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la tua dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Amen.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo.

0: Ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Misericordia di Dio, che scaturisti dal seno del Padre.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente, né angelica né umana, può scrutare.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che scendi nel mondo, nella persona del Verbo incarnato.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù, per noi e soprattutto per i peccatori.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, iperscrutibile nell'istituzione dell'Eucarestia.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che istituissi il sacramento del battesimo.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell'inferno.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui siamo immersi.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza.
0: Confido in te.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
0: Amen.

0: Contempliamo la passione e la morte del Signore nostro Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Preghiamo. O Dio, che hai redento l'uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito, concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo perdono.
1: Amen.
0: Prima stazione. Gesù è condannato a morte.

Dal Vangelo secondo Luca. Essi si misero a gridare tutti insieme: togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba. Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dal Vangelo secondo Marco. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Terza stazione. Gesù cade la prima volta.

dal libro delle Lamentazioni. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta. Per questo piango, e dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me è chi consola, chi potrebbe ridarmi la vita. Ascoltatevi, prego, popoli tutti, e osservate il mio dolore.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci
1: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre.

Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù.

Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù.

Dal libro del profeta Isaia. È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Settima stazione. Gesù cade la seconda volta.

dal libro del profeta Isaia. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Ottava stazione. Gesù incontra alcune donne piangenti.

Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi, e ai colli: Copriteci, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Nona stazione. Gesù cade la terza volta.

Dal Salmo 69. Affondo in un abisso di fango. Non ho nessun sostegno. Sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge. Per te sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli. Uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Decima stazione. Gesù viene spogliato.

Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora, quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero fra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura. Si son divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce.

Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo: Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei giudei.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Dodicesima stazione. Gesù muore dopo 3 ore di agonia.

Dal Vangelo secondo Marco. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse ad inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

Dal Vangelo secondo Marco. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato

e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Quattordicesima stazione. Gesù viene deposto nel sepolcro.

Dal Vangelo secondo Luca. Lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi, che abbiamo ricevuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione in cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

ora con Gesù che promette il Consolatore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ora però vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà la verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà.

Dal Vangelo secondo Luca. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: Pace a voi. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: Avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: Sono queste le parole che vi dicevo quando era ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: Così sta scritto. Il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto, il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Contempliamo i misteri luminosi. Nel primo mistero, il battesimo di Gesù al Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Padre nostro che stai nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
1: Pregate per noi.
0: Santa Vergine Immacolata Concezione,
1: Prega per noi.

0: non hanno più vino. E Gesù rispose, che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi, fate quello che vi dirà. Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro, riempite d'acqua le giare.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù,
0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: Prega per
1: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi.
0: noi. Prega.

0: Nel terzo mistero, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarna, presso il mare, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce su quelli che dimoravano in terra, e ombra di morte una luce si è levata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre volte, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
2: prega per noi.

0: Nel quarto mistero, la trasfigurazione. 6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un altro monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparve loro Mosè ed Elia che conversavano con lui.
1: Padre nostro che stai nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
2: prega per noi.

0: Nel quinto mistero, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: E Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara Battisti,
1: pregate.

0: propria, vita senza speranza strazzante. A te ricorda, esuli figli di Eva, a te soffia, gente piangente di questa valle di acqua. O su dunque avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi e sempre e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O benedetta mia, o incerta genere.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: pregaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: salvisci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo, o Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione, a noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri. Concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Benediamo. Grazie a Dio.

più che la sentinella il mattino, l'anima mia attende il Signore. Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.

0: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.
1: Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, ma lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va

0: dal sorgere del sole fino al tramonto, lodate il nome del Signore.
1: Dal sorgere del sole fino al tramonto, lodate il nome del Signore.
0: L'immensa sua gloria supera i cieli.
1: Lodate il nome del Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dal sorgere del sole fino al tramonto, lodate il nome del Signore. Aprirò la mia bocca in parabole. Proclamerò cose nascoste sin dalla fondazione del mondo.

0: aprirò la mia bocca in parabole, proclamerò cose nascoste sin dalla fondazione del mondo. Il Cristo è la gioia di quanti sperano in Lui. Per godere di questo dono, invochiamolo con fede.
1: Guarda il tuo popolo e ascolta la nostra preghiera.
0: Testimone fedele, primogenito dei morti, che hai lavato nel tuo sangue le nostre anime,
1: donaci di celebrare sempre con gratitudine le meraviglie del tuo amore.
0: Illumina e sostieni i missionari del Vangelo,
1: perché siano fedeli e coraggiosi ministri del tuo regno.
0: Re della pace, dona il tuo spirito ai legislatori e ai governanti,
1: perché promuovano il bene dei poveri e dei diseredati.
0: Soccorri quelli che sono discriminati a causa della nazionalità, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione.
1: Fa che ottengano il riconoscimento dei tuoi diritti.
0: Accogli nella tua pace i fedeli che si sono addormentati, credendo e sperando in te.
1: Rendili partecipi della tua beatitudine insieme a Maria e a tutti i santi.

0: Sii propizio a noi, tuoi fedeli, Signore, e donaci i tesori della tua grazia. Perché ardenti di fede, speranza e carità, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: insieme la preghiera della speranza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Tu, che hai inviato il tuo unico figlio, Gesù Cristo, riversa quel sangue che scaturì dalle sue venerabili piaghe su ognuno di noi per liberarci dalle prigioni, dalle catene e dalle passioni.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore,

0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Riversa su di noi la grazia della tua infinita misericordia, attraverso le venerabili piaghe di Cristo, nostro Signore, che ha vinto la morte e con la sua crocifissione e la sua passione ha distrutto le opere del maligno.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Riversa su di noi la grazia della tua infinita misericordia, attraverso le venerabili piaghe di Cristo, nostro Signore, che ha vinto la morte e con la sua crocifissione e la sua passione ha distrutto le opere del maligno.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li schiacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele,

0: che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte del Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Dio, che attraverso le venerabili piaghe di Cristo, tuo Figlio, hai liberato i nostri corpi dalle prigioni del maligno, dalle catene e dalle malattie, fa scaturire quella sorgente di acqua che dona vita ai nostri corpi.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: O Signore, guida della casa di Israele, che hai dato la legge a Mosè sul monte Sinai.
1: Vieni a liberarci con braccio potente.
0: Dio, che attraverso le venerabili piaghe di Cristo, tuo Figlio, hai liberato i nostri corpi dalle prigioni del maligno, dalle catene e dalle malattie, fa scaturire quella sorgente di acqua che dona vita ai nostri corpi.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Preghiamo. O Re delle genti e pietra angolare della Chiesa, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. Attraverso la morte di Cristo hai sconfitto le potenze degli inferi.
1: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà e misericordia di noi.
0: O Signore, Tu che nel diluvio hai salvato Noè e la sua famiglia mediante l'arca, salva il Tuo popolo minacciato da tempeste di guerra. Riversa la Tua infinita misericordia.
1: Abbi pietà di noi.
0: O Signore, Tu che hai ascoltato il grido del Tuo popolo in Egitto, tendi il Tuo orecchio.
1: Abbi pietà di noi.
0: O Signore, Tu che sei intervenuto nella liberazione dall'Egitto,
1: abbi pietà di noi.
0: O Signore, Tu che hai mandato le 10 piaghe d'Egitto,
1: abbi pietà di noi.
0: O Signore, Tu che hai piegato la forza del Faraone,
1: abbi pietà di noi.
0: O Signore, Tu che hai ascoltato la voce del Tuo servo Mosè, ascolta la nostra preghiera.
1: Abbi pietà di noi.
0: O Signore, Tu che hai aperto le acque del mare, apri le strade della pace.
1: Abbi pietà di noi.
0: O Signore, Tu che hai custodito il popolo di Israele, custodisci il popolo sotto la prova.
1: Abbi pietà di noi.
0: O Signore, Tu che hai fatto scaturire l'acqua nel deserto,
1: abbi pietà di noi.
0: O Signore, Tu che hai inviato Davide contro Golia,
1: abbi pietà di noi.
0: O Signore, Tu che hai mandato l'angelo a salvare Giuseppe e la sacra famiglia dalla mano di Erode, salvaci dalla mano dei potenti.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, Tu che hai preso la mano alla suocera di Pietro rialzandola, rialza chi è caduto.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, Tu che hai visto la fede dei 4 amici che portavano il paralitico, guarda la nostra misera fede.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, Tu che Ti sei chinato sul paralitico, chinati su questo mondo paralizzato e rialzalo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, Tu che hai fermato la tempesta, i venti e i mari, di una parola perché torni la pace.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, Tu che hai visto la fede del centurione romano, guarda la nostra fede e se Tu vorrai con la Tua parola, torni la pace.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, Tu che hai ridato la vita al fanciullo di Nain, ridonaci il respiro della vita.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, Tu che hai visitato Lazzaro, visita tutti coloro che sono in fin di vita. Assicura la Tua presenza.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, Tu che nel Tempio hai detto: «Distruggete questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Guarda questo mondo distrutto dall'odio e dalla violenza e ricostruisci i cuori nell'amore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, Tu che hai attirato i nostri occhi nel momento della crocifissione, fa che i nostri occhi siano rapiti dal Tuo infinito amore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Signore Gesù, Tu che Ti sei presentato agli apostoli a porte chiuse e hai detto: «Pace a voi», fa che la stessa pace ritorni nel mondo per poter vivere una fede radicata nell'amore. Tutto è possibile a Te, Signore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santissima Trinità, ristabilisci questo mondo al declino, ferito dall'odio e dalla violenza, e riportalo a vivere. disarma l'umanità dalle armi, dall'odio, dalla violenza, dal rancore e dalla concupiscenza.
1: Abbi pietà di noi.
0: O Vergine Maria, uniamo le nostre preghiere alle tue preghiere, ai piedi della croce, per la pace e per il disarmo dall'odio che sta dominando nel mondo. Prega tuo Figlio Gesù perché possa disarmare definitivamente e per sempre l'umanità.
1: Siamo certi che tuo Figlio nulla ti negherà. Amen.
0: Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, compi attraverso la tua infinita misericordia segni e prodigi per ogni uomo che si affida alla tua parola. Riconosci la nostra miseria e attraverso questa preghiera riversa fiumi di grazie e di misericordia perché ritroviamo la piena libertà del corpo, dell'anima e dello spirito.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Maria Immacolata, siamo riuniti qui, anche quest'oggi ci hai chiamato, ci hai fatto il dono di essere qui, davanti a te. Porta a Gesù un pensiero di ognuno di noi, di una madre, di un padre, di un figlio, di un desiderio grande che l'umanità ha in questo periodo difficile. Cerchiamo la pace nel mondo e affidiamo a te questa pace nelle tue mani, perché sei la madre di ognuno di noi. Conosci i dolori di ogni madre, ti affidiamo i giovani. Molti giovani disprezzano la loro vita. Anche oggi alcuni giovani si sono tolti la vita. Non hanno più la voglia di vivere, la gioia di vivere. Aiutaci a ritrovare quell'emozione, quella gioia che soltanto tu e Gesù può dare ad ognuno di noi. Consola quelle mamme che hanno perso questi figli, che hanno spezzato le loro vite. Consola soprattutto quelle mamme di quei soldati che non tornano più a casa. Noi siamo qui per chiederti la pace nel mondo, riuniti a tutti i fratelli, perché la tua mano materna possa toccare quei cuori ostinati e duri. Ti affidiamo tutte le intenzioni di preghiera che stanno per arrivare qui, ponendole ai piedi di Gesù, e con il profumo di incenso possono salire davanti al trono di Dio ed esaudire i loro desideri. Per gli ammalati che sono in ospedale, per tutti coloro che ci ascoltano, che sono in TV, per i genitori, per le mamme, per tutti i papà, che possano sempre essere una buona testimonianza del Vangelo e dell'amore di Dio. Maria, vieni in mezzo a noi.

0: Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, se nell'ora.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu.

0: y Duhu Svetomu.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.

0: Nel secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
2: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.

0: Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
2: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio,
2: preservaci nel fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Santa Maria Immacolata,
2: prega per noi.
0: Santi Francesco e Chiara d'Assisi, prega.

0: Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, San Francesco e Santa Chiara del

0: contempla l'incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra. Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente per le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, San Francesco e Santa Chiara d'Assisi, voi santi e sante tutte di Dio,
2: pregate per noi.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

con l'incenso sale a te l'intenzione.

Ti ringraziamo, Maria, anche per questa sera che ci hai chiamato. Accogli le preghiere di ognuno di noi per la pace nel mondo, per le loro intenzioni, per i malati. E per tutti quelli che sono rimasti soli. La nostra preghiera possa toccare il cuore di Dio per la pace, la conversione e soprattutto dei giovani, perché possano trovare la voglia di vivere, la gioia di vivere, possano trovare l'emozione vera di cercare Dio, l'amore di Dio che non si consumerà mai. Con questa luce si espande in tutto il mondo e questo incenso possa toccare il cuore di Dio. E per tutte le intenzioni prevenute qui, accogli, oh Signore, ed estendi ad ognuno di loro la grazia. Amen.

potete spegnere le candele. Možete ugasiti svijeće. You can light out the candles.

perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve. E i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con

gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.

Dagli Atti degli Apostoli. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua. Come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita. Mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire.

0: Contempliamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel primo mistero si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. Però non come voglio io, ma come vuoi tu».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Voi tutti angeli e santi di Dio,
0: pregate per noi.

0: Nel secondo mistero si contempla la flagellazione di Gesù. Pilato diceva loro: Che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: Crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Michele Arcangelo,
0: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara,
0: pregate per noi.

0: noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O mio Isuse,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Sveti Antone,
0: prega per noi.
1: Sveti Franjo Asiški,
0: prega per noi.

0: Nel quarto mistero si contempla la salita di Gesù al Calvario. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre

0: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Giuseppe,
0: prega per noi.
1: San Michele, San Gabriele, San Raffaele Arcangeli,
0: pregate per noi.

0: Nel quinto mistero si contempla la crocifissione e morte di Gesù. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Отче наш, кој єсси на небесима, свети се име Твоје, дођи краљевство Твоје, буди воља Твоја, како на небу, тако и на земљи.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe

0: Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moi Isuse,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.
0: Kraljice mira,
1: prega per noi.
0: Sveti Roko,
1: prega per noi.
0: Sveti Isidore,
1: prega per noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio.

ora con Gesù che risorge dai morti. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto».